0: presente, sì, sì. Come se solo io ne parli più altro io. E a me non sai che dovevo sua carescenza, vita città. Cosa riconnetta più con un attento o il triunzo, ma sì, come negli anni dopo abitato, sì, mutato, sì, provavrei a tutti su di me sono. Ho deciso quanto su di me anni, che sono brutta, se sei bella, cosa, che sei quella, che ti fai cena.
1: Sì. Però non so se puoi arrivare a una ripunta con un attimo di buono, che ti ecco, ma mi resta di stare pure. Ricordi che ho già usato la zona lì, perché so che arrivano degli udati a paio, ma non è niente, insomma. Ma dopo hai iniziato a vedere che arriva proprio lo stesso per poi vedere che è un giocatore di Roma. Quasi che tutti, sai che tutti si trovano, ma che ti ecco, non è stato di stare a Roma, insomma, siamo qui. E anche se ti ha giocato, tutti, insomma, più sono siamo qui, come ti ho.
0: Io sto stato, ecco. Quando vedi la insalute, mi pare sia stato un errore. Io lo trovo io, io parlo di chi, voglio che io, se lo sia, so che è quasi finito il modo. Ho provato a dare un po' di tempo, però c'è abbastanza. Ne posso dare un giorno, e lo penso, mi parlo di lei, però perché la gente,
1: Ma io sono, dipende dal

Guardiamo preciso perché la massa è la Hadani di Bern, che è la massa di Farlek, e ne fanno il suo sopraggio, la sua smantia di Bern, che è la massa di Bern, che è la massa di Bern, che è la massa di Bern, che è la massa di Bern, che è la massa di Bern, che è la massa di Bern, che è la massa di Bern, che è la massa di Bern, che è la massa di Bern, che è la massa di Bern, che è la massa di Bern, che è la massa di Bern, che è la massa di Bern, che è la massa di Bern, che è la massa di Bern, che è la massa di Bern, che è la massa di Bern, che è la massa di Bern, che è la massa di Bern, che è la massa di Bern, che è la massa di Bern, che è la massa di Bern, che è la massa di Bern, che è la massa di Bern, che è la massa di Bern, che è la massa di Bern, che è la massa di Bern, che è la massa di Bern, che è la massa di Bern, che è la massa di Bern, che è la massa di Bern, che è la massa di Bern, che è la massa di Bern, che è la massa di Bern, che è la massa di Bern, che è la massa di Bern, che è la massa di Bern, che è la massa di Bern, che è la massa di Bern, che è la massa di Bern, che è la massa di Bern, che è la massa di Bern, che è la massa di Bern, che è la massa di Bern, che è la massa di Bern, che è la massa di Bern, che è la massa di Bern,

passato che possono fare come quel che fatto che con un santo di Gena Meso, allo stanno tra gli fratti stati in commissione di Sanei, ma con

sono organizzazioni di quella forma di nel paese di Tramito che è un termine di mi sono un discoteco da porta San Mauro di Cotterlo a Mazza Utili per fare ovviamente i prodotti natali di Zoli e si promosso a provare di nuova tanto mai a posto un saggio di libri di Zoli per la pazza un pochetto una parola sono i più che ho costruito due giorni che ho prendo sono il preasco di Zoli non ti posso continuare a dire sono un triste posto non sono abisso di Zoli prima con io che ho costruito con il dorso con il mio zoli non so se è un buon bussar cosari che tu non avrai se chi sta di rinare parato ma un pochetto sono me dove con l'arma di chi ho costruito papio mi sono tanto bello e posso un pochetto di corso che ti ho chi mi ha forse le sabze di greco e piuttosto di rinare con e ti poi non ho già la carne e fare le cose ma di chi ti attivo a chi non ho fatto tutti a ma per i cofri non con le fatto tanto che sono razzi bahadur stani con le impuranti bada le fanno rasti o bada di te razz bahadur che so di si da vol nel le sono vorrei più non ma se di chi sono sahit zan va vi so con di chi sta di ora me ne fa va si di in sa che io ho la rota un tipo capa di notte si sta la vai tra la vai un po' viene la copulata per la mamma di zan per i tre chi su साथ अभी के भी बिना नेपाली सचेतों को बारे में जानकारी ग्रहण में निर्धारित प्रस्ताव में सकिए कुछ हम रात को हर बार में आगामी शुक्रवार के किसी समय में उपस्थित होने बाजार का सही तो मकारी कम संचालन का सही जन होती बनी आज को कारी कम बारे में जान चुके और आगामी शुक्रवार को कभी तो हर बार में साथ अभी के भी बिना नेपाली सचेतों को बारे में जानकारी ग्रहण अपने बाजार का सही थे मैं बने भी जान चुके तो हर बार जीवन में बाबा ने फिर साथ में रहा भी रहा ज्यादा जाने तो हर बार में नेपाली चलते तब मेरा कोई उपाय छोड़ दे मैं बने भी जान चुके तो हर बार जीवन में बाबा ने फिर साथ में रहा नमस्कार।

paese di Guadalajara, la collina Pascal, questa è direttamente la Santa Maria, la ripasa del SAP di Rappia, grazie per la cosa, però se non è SAP, sono un po' la pubblica, come tutti i giorni, quando la guarda, non è

capacità o la capacità o la capacità o la capacità o la capacità o la capacità o la capacità o la capacità o la capacità o la capacità o la capacità o la capacità o la capacità o la capacità o la capacità o la capacità o la capacità o la capacità o la capacità o la capacità o la capacità o la

0: le parece bajo.
1: Salta una mano tu nella sua ragazza. Ma se sono tutto partito per io non devo essere alleato, non è appagato di cadere, non c'è niente di cosa. La zona è comoda, ma è andata a tutta la zona di Maila, ma sono in

0: quelli all'inizio di una consiglio di nuovi vecchi, quanti di una ricuore di noi da un cuore di questo tavolo di terra, avanti, che è un pochino con il tuo vaso. Ho tutto il mio vaso di noi, io mi metto le mie cose in una tavola di questo. Ora, ho ritirato la parte di questo, di tutti i miei, non è che io mi metto in una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una
1: tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo,
0: ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo,
1: ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una tavola di questo, ma è una वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने बुधवार भएका दुई चार शक्तिशाली भूकम्प का कारण आसाम में करीब 600 जना को मृत्यु भएको पुष्टि भएको बताएकी छन्। उनका अनुसार मृत्यु भएको संख्या अझै बढ्न सक्ने सम्भावना छ र भूकम्पमा पनि करिब 3000 जना घाइते भएका छन्। बीबीसी विवरणमा आधारित एक रिपोर्ट भेटल दलबाट
2: उद्धार कर्मीहरूले भत्किएका भवन र भग्नावशेष